0: niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
0: Te chiant toi, te can chiant. E même pas, dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
1: Chiant della classe,
0: io solitaire. Sedentario di un viaggio che parte lontano, nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, jamais. Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia. Saint-Jamais la Montrée. Ferma, ti aspetta.

0: Au-delà de tout, si tu as besoin de moi, en échange de rien, je suis là.
1: Gli avevo trovato una bella ragazzina, me l'ha fatta scappare, mi viene da piangere. Sta tutto il giorno chiuso al cesso con quei giornali, con le donne nude. Non me lo faccia dire. Lo faccia smettere, gli dia qualcosa, mi incrudisce, gli dia...
2: Ostia. Mario! Mi venisse una paralisi da coglioni. Ha visto Elio? Prima gli era guercio, poi tira seghe... Gli hanno incessato anche una gamba. Poi tira seghe, un bel giorno tu vai per tirartela e tu ci trovi più nulla. E si consuma. Guarda la tua mamma. Tira seghe e non ha più nulla. Smettila!
1: Don Valdemaro, muoio, Don Valdemaro.
2: E che fa ancora?
1: Questa l'impersonazione del demonio Belzebù, l'incarnato di Lucifero, l'imbarazzo del mio giorno spontaneo, sempre a parlare male di Dio, della Madonna, dei Santi, degli Apostoli, di tutto l'apparato divino cristiano.
2: Ti venisse le vene varicose all'uccello, che sei scemo, eh? Qui non si bestemmia, puttana Eva! La devi smettere! E che c'è?
1: Invece di far compagnia a me che sono la sua mamma legittima, gli sta tutto il giorno a ragionare con Berlinguer nel campo, non ci cresce più nulla.
2: Mario, ti venisse un cancro internazionale!